Silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, incontro luce. La langa vibra.

niente, porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timba.

0: Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai, fai, fai quello che ti pare. Non guardare.